Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Fa caldo. Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra te, sorprendami.

Grazie. Allora facciamo un giochino. Accendiamo tutti i telefoni. Dai, Roma. Go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo i telefoni. Yeah. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah. Yeah. Yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Menotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Ed ora sono mazzo, ti ringraziano Roma. Grazie. Vediamo.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo, volti alla luna, alta la fronte.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Quante volte guardavo i tuoi occhi grandi e verdi, talmente belli che mi ci perdevo tutti i secondi. Avrei voluto fermare sempre il tempo con le mani, per non far spuntare il domani, perché non lo sapevo cosa si nascondeva per me, per te, per noi. Una frase importante che ricordo di te, quando mi dicesti ti abbraccio adesso, perché la paura cresce se domani non fossimo più noi. Avevi proprio ragione, quella paura si è avverata, ma non ha cancellato tutte le volte che dormivi sul mio petto e io quante volte l'ho fatto tra le tue braccia. Tu ragazzina, ma allo stesso tempo donna, che hai curato la mia febbre, hai preparato la mia valigia mettendoci i sogni di una famiglia. Tutto questo non è capitato, ma non è stato un peccato, perché è stato il frutto di un amore che ha regalato tantissime esperienze ai nostri cuori. Esci, divertiti, non pensare a niente, tanto chi sparlerà non saprà mai la verità, perché rimarrà un segreto che vivrà dentro di me e tu porterai per sempre dentro di te. Ciao Cicci, buona vita.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita,

6, 7,

mi disse prendimi.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

Sono Maria di Trapani. Se c'è un cane, bomboncino, perché a me mi piace, o femmina, o mascolo, non ha importanza. Se siete tutti i miei fan, chiamate, perché a me cane mi piace, bomboncino. Chiamate, chiamate, va bene? Lo voglio regalato, no a pagarvi, chi sono tu, regalato.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us,
1: You're it.

Erai tu, dimmi sì, se ti va. Il mio letto è forte, tu pesi poco di più della gomma più, ma tu, perché tu non ci sei e mi sto spogliando. Tu quanti anni mi dai? Ho un lavoro strano e tu non va là.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: 1, 2, 3, 3,
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

Ciao ragazzi, ciao a tutti. E beh, cosa vi devo dire? Accanto a me c'è sempre lui, però mi trovo un po' in panne, sto provando ancora per la millesima volta, non so se va tutto bene, ditemi voi, dai.

0: senza la tua notifica di prima mattina. La vita non è quella di prima. Sono giorni amari, ma nel mio domani c'è un posto per te in prima fila. Ricordi, restavamo per ore.
1: Grazie, grazie, gentilissimo.

Ecco, sento che i fuochi d'artificio vanno bene pure. Adesso andiamo avanti, vediamo un po'. Loro sono Anamena con Gue. Acqua marina, beh sì, è più scritto sottile di così, non poteva essere. Va bene, comunque, acqua marina, dai.

dopo tantissimi anni che si va avanti con un programma, di colpo non funziona più nulla e si cambia completamente, radicalmente il sistema, vorrei vedere.

0: Luigi.
1: E arrivano Fedez, Analisa e Articolo 31 con disco Paradise, tutta per voi.
2: Se penso al mio futuro vado in panico, l'ansia fa su e giù tipo yo-yo.
1: Ovviamente meno una, cambia tanto il programma, tutto quello che volete, ma non cambia il mio amore per lei.

Ma una cosina ve la devo dire. Facciamo che i titolari non mi ascoltano, dai. Non so come bloccare la diretta.

Che è sta cosa? Allora, io non fa così. Ho cuore, dinte e mani. Scusate, campani, vi voglio un mondo di bene, ma mi è difficile un attimino.

Ovviamente vi ricordo l'appuntamento, il grande appuntamento alle no, alle no. il 18 giugno è il compleanno della nostra radio. Quanti anni? Oddio, non lo so, non mi ricordo. Adesso c'è chi in missione mi uccidono, perché io sono un fondatore insieme a loro di questa bellissima radio. Ecco, grazie Micione, mi ha suggerito 7 anni che sopporto, no, di più che sopporto a lei.

Ciao Alex, no scusami, Axel, perdonami. Axel, benvenuto in Radio Sole Luna. E in diretta l'imbranato Maurizio per adesso, e speriamo che si risolva presto, dai.

0: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero e poi se...
1: Alle 17.21 arrivano loro, Tiziano Ferro con Giorgia, Superstar, tutta per voi.

0: Ragazzi, tutto questo non mi esce nulla completamente, ma comunque se non vado errato è Che fastidio di dito nella piaga. Ditemi se ho sbagliato.
1: Che fastidio, dimmi cosa mi hai messo nel bicchiere, ha un gusto amaro e mi fido. Perché mi gira la testa e tutta la stanza e finché non passa. Che fastidio, io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Quando ero bimba in genua. Ragazzi, si va avanti con Che sarà sarà remix.

Mamma mia, ne ho trovata una proprio, era da tanto, tanto, tanto tempo che la cercavo, adesso l'ho ritrovata, dai, questa la voglio dedicare, no questa, la prossima la dedico direttamente a lei, sì, che sta cucinando e mi sta ascoltando.

eccolo qua, tarantella napoletana, lui è Ballo di Paperino. E questa è tutta dedicata a lei, alla nostra carissima amica Shakira.

0: sogno tu i macchi.
1: Sì, è vero, Picione, è una vita che non lo ascoltavo. Immaginate mentre che sta mescolando la pentolina, che sta facendo la minestrina, mi ha detto, sta preparando la minestrina, e come balla, come se la balla, la tarantella.

ragazzi, salutiamo Chiara Galeazzo per andare ad ascoltare lui, Rocco Hunt, con La più bella del mondo, e la voglio dedicare a tutte le donne del mondo.

giornata leggera con Ogore in the Man. Mamma mia che sono diventato bravo a parlare in il campano.

Ecco, sta per finire l'ora, non di diretta, ma comunque di paperelle. Vabbè, scusate, già l'ho detto in anteprima, prima di iniziare. Guardate che ho qualche problemino di sistemazione di programma e tutto quanto. Comunque, lei è Annalisa con Tutto per una ragione. Tutto per una ragione, ha ragione anche lei. Ecco, ho chiesto a Franci se è pronta, lei mi ha detto di sì, ma ho i miei dubbi se riesco a passargli la diretta con questo programma. Comunque, se eventualmente stacco, va bene?

Beh, ragazzi, io lo voglio ricordare, anche se prematura, mancano ancora 17 giorni, però giorno 18 giugno c'è il compleanno della nostra radio.

resti vicino. Se potete, fate un salto, rimanete, ci divertiamo, anzi vi divertite, perché io purtroppo sono in servizio, non posso esserci, però ci sarò col cuore, dai.

Maurizio, mi hanno ricordato perché, ahimè, la mia mente un po' cicola. Sono sette anni di Radio Sole Luna. Ecco, questa è la mia ultima canzone, lei è Laura Pausini con Ciao, e voglio salutare tutti voi e vi lascio in buone mani con lei, con Franci, con la sua bellissima musica e la sua dolce voce. Ciao a tutti, alla prossima, e sperando che sistemi tutto. Ciao!

Buonasera a tutti ed eccomi qua, sono ritornata, vi sono mancata? Spero di sì. Comunque buonasera a tutti, in console DJ Franci per stare con voi questi 60 minuti. Inizio con il salutare e ringraziare i nostri due titolari Shaggy e Micione. Saluto Michele, saluto il mio amore Daniele, DJ Giuseppe, DJ Maurizio per il passaggio di console e bellissima diretta, bravo Maurizio, DJ Bello, Ciro Becchino, a Paola, a Felix, ad Alizé, a De Croce, a Fenice, a Maurizio Bolzano e ad Azzurra. E vi auguro un buon ascolto.

Dopo Angoli di cielo dei Tiro Mancini, arriva per il nostro DJ uscente, DJ Maurizio, Francesco De Gregori, il bandito e il capitano. Tutta per te, Maurizio!

Ebbene, bene, dopo questa bellissima canzone di Gabri Ponte, andiamo avanti con Francesco Gabbani, Summer Funk. E diamo il benvenuto a Nico. Benvenuto Nico, in console trovi DJ Franci. Buonasera Angelo, in console trovi DJ Franci che ti augura un buon ascolto.

E andiamo avanti con una dedica per la nostra Shaki, Eros Ramazzotti e Alicia. L'Aurora, tutta per te, Shaki.

dopo questa bellissima canzone di Eros Ramazzotti e Alicia, andiamo avanti con la prossima dedica. Battisti con il nastro rosa, tutta per Micione, tutta per te, Micione.

e diamo il benvenuto su Radio Sole e Luna a Romeo. In console trovi DJ Franci che ti augura un buon ascolto.

dopo questa bellissima canzone di Battisti con il nastro rosa per il nostro micione, andiamo avanti con un'altra dedica. Viaggio Antonacci, You and Me, per il nostro caro amico Angelo Baffo. Tutta per te, Angelo.

0: grazie.
1: E andiamo avanti con Olli, balorda nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.
1: Grazie Axel, a te un buon ascolto.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: E si va avanti su Radio Sole e Luna con Paola Lezzi, stessa direzione, tutta per voi.

Paola Lezzi, stessa direzione. Esatto. E andiamo avanti con Umberto Tozzi, Se non avessi te.

Diamo il benvuto a VJ Angelo. In console trovi DJ Franci che ti augura un buon ascolto. E andiamo avanti con il prossimo motivo. Acqua e sale, Mina e Celentano. Tutta per voi.

Ed eccoci qua, la mia diretta è giunta al termine. Angel, sei pronta? Ringrazio tutti voi per essere stati qui con me e vi do appuntamento alla mia prossima diretta e vi auguro a tutti una buona serata su Radio Sole Luna. Angel, al mio 3, 2, 1, la consiglio.

fermo chiuso.

Balla balla. Pues a bailar, todos a bailar.

Bueno, voy a saludar a Rita. Buonasera. A Tony. Buonasera. Bienvenuti. Scusa, scusa.

0: sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Angel per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta. DJ Giuseppe, auguro a voi tutti un buon ascolto.

dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con la bravissima Whitney Houston ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song You Will Always Love You.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Whitney Houston, noi passiamo con il prossimo brano, con i Visage, ci andiamo ad ascoltare la loro Faded to Grey.

Dopo aver ascoltato anche questa bellissima song dei Visage, noi passiamo con il prossimo brano con Alice DJ. Ci andiamo ad ascoltare la sua Better Off Alone.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Alice DJ, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Alphaville. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Sound Like a Melody.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Alphaville, noi passiamo con il prossimo brano, con la brevissima Adele. Ci andiamo ad ascoltare la sua Someone Like You.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Adele, noi passiamo con un'altra bellissima song, con la bravissima Amy. Andiamo ad ascoltare la sua Back to Black.

averci ascoltato anche questa bellissima song della bravissima Amy, noi passiamo con il prossimo brano, con i Bonham, ci andiamo ad ascoltare la loro Sunny.

dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Boney M, noi passiamo con un'altra bellissima song con Andrea Junkers. Ci andiamo ad ascoltare la sua Amore, Amore.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song di Andrea Junkers, noi passiamo con il prossimo brano con Kim Wilder e ci andiamo ad ascoltare la sua Cambodia.

Dopo aver ascoltato questa bellissima song di Kim Wilder, noi ci abbiamo, passiamo al prossimo brano con Crossfire Calex. Andiamo ad ascoltare la loro Te Quiero, Mi Amor.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Cross Calex, noi passiamo con il prossimo brano con Julio Iglesias. Andiamo ad ascoltare la sua Moralito.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Julio Iglesias, noi passiamo con il prossimo brano con Roy Orbison. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song You Go.

dopo averci ascoltato questa bellissima song di Roy Orbison, noi passiamo con il prossimo brano, con il mitico Barry White. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song Me First, Me Last, Me Ever Time.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Barry White, noi passiamo con un'altra bellissima song con Tina Turner. Ci andiamo ad ascoltare la sua

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song della mitica Tina Turner, noi passiamo con il prossimo brano con Shaky Stevens e ci andiamo ad ascoltare la sua Give Me.

Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console al nostro bravissimo, anzi ai nostri bravissimi DJ Claudio e Carla. Ci terranno loro compagnia con la loro bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti. Claudio e Carla, se siete pronti, vai che la console è tutta vostra.

0: radio, si sente. Sole e luna. Si sentirà?
1: Si sente?
0: Non lo so. Che dici? Mandiamo la sigla?
1: Ma io direi di sì.
0: O parliamo così tutta la serata? Che dici?
1: Parte.
0: Parto. Do vado?
1: Appiccia.
0: Appiccio? Vado.
1: Dove sta Instagram? Me lo sono perso.
0: Aspetta.
1: Sono persa Instagram.
0: Aspetta un attimo, fammi... Che devo schiacciare qua?
1: Ma stai fermo, non stai in onda.
0: Ma come non sto in onda? Sono in diretta, ecco qui. Devo schiacciare?
1: Non lo so, vedi tu. Insomma,
0: dai.
1: Dobbiamo partire.
0: Dove? Schiaccio qui, schiaccio?
1: Sì, schiaccio là, vai.
0: A muto?
2: Vai. Carla e Claudio, ore 21. Ciao Carla, ciao Claudio. Anzi, ciao Pirla.
3: In che senso?
0: Ecco, in che senso? Cioè, io non volevo fare sta cosa perché... Mi trattano sempre male a me in questa radio. Io voglio andare via, guarda.
2: Carla e Claudio,
0: senti,
2: ore
0: 21. Senti qua, senti.
2: Ciao Carla, ciao senti. Claudio. Anzi, ciao Pirla.
3: In che senso?
0: Ecco, hai visto?
4: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
5: Andiamo bene, proprio bene.
1: Vogliamo fare i seri?
0: Seri, noi siamo seri, molto molto seri. Siamo seri, eccoli qui. I DJ seri, quelli che non sorridono mai, che non fanno mai sorridere a nessuno. E allora, buonasera a tutti, come state? Bella gente. Benvenuti in questo programma che dura un'ora.
1: Mi sto già addormentando.
0: Dalle 21 fino alle ore 22 in questa bellissima radio che si chiama Radio Sole Luna. Salutiamo i nostri amici che sono qui in chattina. Salutiamo i nostri due titolari, che sono il signor Micio e la signora Shakira. Ovviamente un saluto anche a tutti i moderatori.
1: Sto sbadigliando,
0: E poi anche dei nostri bottini. Ovviamente un saluto anche a tutti gli amici che in questo momento ci stanno ascoltando anche, appunto, a capo dalle postazioni esterne. Al mio fianco ho una bravissima conduttrice che si chiama Carla. Passo
1: bravissima,
0: a te la linea.
1: Non esageriamo.
0: Vai, Carla.
1: Grazie.
0: Eccola qui la Carla. State tutti in silenzio perché parla la Carla.
1: Vabbè, vogliamo fare i saluti iniziali?
0: Prego.
1: Vogliamo partire dal basso?
0: Prego.
1: Grazie. Ciao Nino. Ah, vedi, c'è anche Nino. Ciao Nino, Azzurra, Maurizio da Bolzano, Tiger, Man, Tony, Gif, Marica, Fenice, The Crow, Claudio. Salutiamo anche Alizé, Paola, Ciro, il Becchino, Pirlotto, Samuel. Ciao Samuel. Felix, Jessie, Franci, Cata, Andrea, Rita. E ciao Rituccia, che Rita salirà, se non erro, in console dopo di noi. La fantastica Rita. Allora salutiamo anche Giovanna Ballo, DJ Bello. Amalia. No, questa è Hulk, non è Amalia, questa è Hulk. Questa è Hulk, poi c'è Elka. E c'è anche chi è qua? Non lo so. Va bene, comunque ci sono Micione, Shakira, c'è anche Claudio, ci sono anch'io.
0: Ok. Bene. Allora prego.
1: Ci abbiamo messo 3 minuti,
0: per favore,
1: 4 minuti.
0: Io chiedo una gentilezza. Chi sta in questo momento controllando gli ascolti, quelli che sono sotto, lo dico ai nostri due
1: quanti
0: titolari.
1: Quanti sono? Fammi vedere. Sali
0: ai
1: col
0: nostri
1: cursore.
0: Due titolari. Quando arriviamo a quota 100, fate i fuochi d'artificio, ok?
1: Scendi
0: così,
1: un po', vediamo quanto
0: così
1: siamo.
0: Così festeggiamo,
1: dai,
0: tutti insieme. Quanti sono in questo momento?
1: 26.
0: E vai! Quando arriviamo a quasi 50 facciamo tutti i fuochi d'artificio. Questo è un consiglio che io do d'amico ai nostri due titolari.

solo i cretini possono festeggiare questa cosa. Noi tutte le sere siamo numeri uno, e allora che dobbiamo fare? Le feste, le feste! Sciacchi, cos'ho? Niente. Mi va di dire quattro cavolate. Posso, nella mia ora io sono il massimo responsabile e posso dire qualunque cosa.

0: Voi controllate, voi
1: io
0: controllate.
1: Sì, tu no, io posso, io posso.
0: Voi
1: io
0: controllate posso. Che quando arriviamo a, a, quasi, a quasi 50 facciamo i fuochi d'arcificio, eh?
1: Come sei noioso.
0: Sì, sì, sì, sì. No, perché i cretini vanno presi per il culo, capito?
1: Va bene, basta Claudio.
0: Wow, Lolita, chi è questo?
1: Che Dino Brown.
0: Grande Dino Brown insieme a Melody Castellari, Castellari. Allora, benvenuti, questa è Radio Sole Luna, sono Claudio, ancora qui il lunedì sera ormai è una consuetudine, ormai è...
1: Quasi.
0: Quasi, quasi. C'è questa che ci sposta prima dal mercoledì, poi il giovedì, poi il martedì, il lunedì non ci sto capendo niente, guarda.
1: Allora, tu non ci stai capendo niente in generale, non solo quanto riguarda le dirette.
0: Sì.
1: Cominci a dimenticare troppe cose.
0: Bene, bravissimo, bravissimo il nostro DJ, vero? Uscente, sì. salutiamo Giuseppe CT e dedichiamo il prossimo brano, che dici?
1: Vai. Ah, ma sì, Alex Gaudì, Gardini, ritmo, tutto per te, Giuseppe.
0: Samuel, chi è Samuel? Anche il botta.
1: Secondo me è Samuel, no, secondo me Samuel è nipote di Shaki, vero sì. Shaki?

0: quante donne ci sono in chat, ma io lo so perché ci sono tutte queste donne in chat,
1: perché
0: ci sono io, c'è anche
1: già
0: la Patrizia,
1: prima,
0: c'è la Cata, c'è la Giovannona Coscialunga.

nostro DJ uscente Giuseppe Citti. Bravo, bravo. Chattina, songolina. Diminutivo di Jessico, ma è maschio Jesse, maschio o femmina? Micione, tu che ne...

0: Il prossimo cos'è?
1: Sono qui solamente per presentare i brani, insomma, non posso.
0: Tu sei bravissima.
1: Ma che bravissima, parli solo tu, non è che sono bravissima. E tu, la tua voce sovrasta sempre la mia, non è questione essere bravi. Va bene, la prossima è Delia, l'abbiamo conosciuta bene alla X Factor.
0: La mia paesana.
1: La tua con, sì. E poi oltretutto l'abbiamo ascoltata abbondantemente insieme a le altre due cantanti che hanno fatto quel bellissimo brano. Adesso ha pubblicato questo singolo con un tipo che si chiama Fiat 131, che non è una nota marca di macchine, ma è un cantautore italiano, si chiama Rum e Cioccolata.

0: Bravo, bravo. Ve la ricordate la Fiat 131? Io sì.
1: Ah, voglia. Mio papà l'aveva.
0: Era anche una macchina elegante.

0: la camurria. Cos'è? Sai cos'è la camurria?
1: Ce l'hai già spiegato la volta scorsa, anzi mi sa che l'abbiamo già messo.
0: Una scocciatura.
1: Ricordo, è un déjà vu questo, no?
0: No. Me l'hai chiesto quando l'hai messa nella tua...

0: mica faccio le foto così, no? Grazie Alex.
1: Ma dove l'hai visto Alex? Scusami, Elka ha detto buona diretta.
0: Ah, Elka.
1: Siamo a posto, ragazzi.
0: Ma io sono di dal monitor che sta giù, io sono distante almeno 2 metri, per cui non vedo, eh. Elka, ciao Elka. Anche Alex, se ne frega. Così aumentiamo gli ascolti, eh. A che punto siamo arrivati?
1: Basta così poco. Allora, prendo l'elenco del telefono e tutti i nomi.
0: Siamo arrivati quasi a 50.
1: Sì.
0: Vi ricordate quel DJ napoletano che quando entrava lui erano 50 ascolti fissi? Quanta gente, guarda, in questi anni. Appena sono arrivato a Radio Sole Luna c'era la Sciacchi oppure Micio, non mi ricordo, ho detto non ti mettere paura, e quando c'è sto tizio qui ci sono tantissimi ascolti. E poi mi hanno detto come si faceva. Non si
1: diventa miliardario. Ah, questa molto carina, l'ultimo singolo di J-Ax, molto estiva, molto allegra. Hippie, yayo! Ma vogliamo fare qualche dedica, Claudio?
0: Certo.
1: Tra una stupidaggine e un'altra che stai dicendo, perché parli solo tu.
0: A chi dedichi?
1: Ma dedichiamolo alla persona allegrissima di questa chat, la Sciacchi. Hippie, yayo!

0: Ah, bene, bene, bene, bene.
1: Richiesta con dedica.
0: Yes. Le promesse che si fanno per fottere soltanto che sia l'amore. Guarda, Nino è una persona intelligente, ha capito, ha capito, ha capito. Bravo Nino.
1: Ma anche fosse.
0: Già mi piace perché anche mio padre si chiamava Nino.

0: anche no.
1: J-Ax con Hippie Yayo. E per chi era questo?
2: Per Shaki.
1: Come per Shaki?
2: Per Shaki.
1: Per Shaki, così, buttata lì, non l'ho sentito. Benissimo, allora da parte del nostro amico Nino, per Jesse.
2: Con tanto affetto.
1: E anche con tanto amore.
2: Ma non lo so, con tanto affetto sicuramente, non sappiamo qual è il loro grado di parentela.
1: Con tanto amore.
2: No, non ha scritto.
1: Ci vediamo domani pomeriggio alle ore 14, io ho la Gazzetta dello Sport sotto il braccio e ti aspetto vicino al laghetto. Così ha scritto.
2: La rosa in bocca.
1: Con la rosa in bocca. Bellissima, bellissima richiesta. E chi sono?
2: Sì, ma non hai preso il brano che ha scelto, che ha chiesto,
1: sì,
2: lui? Ma no, Claudio.
1: Ma sì, ma te lo dico io, sì, che ho scelto questo
2: lo dici
1: qui.
2: Tu.
1: Yes. Vai.
2: Vai.
1: Si sente? Si sente?
2: Ah, ecco, lui ci ha subito detto, ecco, lui non ha detto il titolo, ha detto il ritornello, Sherry, ecco. Non c'era arrivata, vedi?
1: Sono i Modern Talking.

E c'è Nino che aggiunge anche un'altra cosa a Jessie e dice: ti ho aspettato tutto il pomeriggio oggi, fino alle ore 19, non sei venuta, perché?

Ma io avrei voluto, Caronino, ma stavo al lavoro, non potevo proprio. Sono uscita alle 7 questa sera, anzi, sono stata graziata. Mi dispiace della buca, come si dice qui a Roma, non ho potuto. Io avevo tutte le intenzioni di incontrarti, ma niente, c'è stato nulla da fare, mi dispiace.

Qui siamo negli anni 80, eh? Modern Talking. Credo di sì. Giovannone.

0: Benissimo, bellissima dedica, bellissima richiesta da parte del nostro carissimo Nino per Jesse, questa mode, questa Sherry Sherry Lady dei Modern Talking. Benissimo, che ora sono? Che ora sono, cara?
1: Già guardiamo l'orologio, sono appena le 21:22.
0: Ah, vabbè, allora andiamo avanti, dai.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Belli, puliti, profumati.
5: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno.
0: Novità, novità, eh.
5: Tipo che ora.
1: Tante novità oggi su Radio Sole Luna, qui nel nostro programma. Tante. Partiamo dalla prima, Jovanotti e il giovane Alfa. Quanto è bravo questo ragazzo.
5: È comunque quello che nella.
1: Due generazioni a confronto. Buon vento si chiama, per tutti voi.

0: poi
1: primi.
2: Siamo primi, ragazzi.
1: Primi.
2: Siamo primi.
1: Ammocamo.
3: Dove voglio andare?
1: Primi. E vai.
3: È come l'abbraccio di un amico mio. Perché in fondo di acqua e sale è fatto lui
4: e sono fatto io. Buon vento.
2: Come va la spalla, Claudio?
1: Beh,
2: stasera
1: no,
2: ho dovuto
1: ha fatto un buco, ma fatto per
2: ho dovuto praticare un intervento,
1: un punto nero là, ma
2: ho dovuto, che punto nero, cioè, sì. Era una voragine lì, vabbè. C'era, ho dovuto praticare questo intervento chirurgico.
1: Stavo
2: su
1: quasi per svenire, guarda. Un istante si muove. Non abbiamo dedicato questa a nessuno,
2: Ma come no? L'ho dedicato a tutti. Buon vento a tutti. Ma cosa, Claudio? Perché non ascolti, non sei attento.
3: Scienza piena di scogli.
1: Oh, domani è festa, Domani è festa,
2: Sì.
1: Festa della Repubblica.
2: Per fortuna.
1: Il 2 di giugno.
2: Ragazzi, ci si riposa.
1: Qui a Roma c'è la sfilata. Anche i cavalli che sono scappati l'altra notte, mannaggia.
2: Hanno fatto bene, si sono goduti
1: poi,
2: la loro ora di
1: poi,
2: libertà.
1: Lo sai la colpa di chi è stata? Di quattro cretini di vigili che hanno buttato dei petardi.
2: Cretini a dire poco.
1: Infatti c'è il comandante della polizia municipale di Roma che è arrabbiatissimo.
2: Io l'avrei licenziato in tronco.
1: Le licenzia sicuramente. Benissimo, il Giova insieme all'Alfa con buon vento a tutti, cari amici di Radio Sole Luna. Bella questa,
2: È carina questa versione. Qui siamo nel 2021. Mario Venuti si è divertito a reinterpretare ben 13 brani, tutti quanti che andavano dagli anni 60 ad oggi, con questi ritmi latini, tra cui il grande e famoso Figli delle Stelle.
5: Come le stelle, noi soli nella notte, noi ci incontriamo.
1: Questa la dedichiamo alla DJ.
2: Franci sta andando a dormire.
1: Alla DJ.
2: L'abbiamo annoiata. Franci. Ciao, buonanotte. L'abbiamo annoiata.
1: Ciao, Franci. Buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Sai come si dice in siciliano? Oh, cucchete.
5: Questa corsa senza fine che ci sta portando via.
1: La vogliamo dedicare. Oh, mi fai parlare. Non parlo mai.
2: Non parla mai.
1: La vogliamo dedicare alla nostra Rita?
2: Assolutamente sì.
1: Yes.

Spoglie de bocucche de. Ma la Franci, figurati, ci incontriamo, si sta preparando per una bella serata, eh.

0: Quasi quasi sei meglio di Mario Venuti. Quasi quasi.
1: Quasi quasi.
0: Ma quasi quasi quasi.
1: Lui è di Siracusa come me, eh?
0: Ma non solo, è nato il mio stesso giorno e mese. No, anno no, è più vecchiotto di me. Figli delle stelle, ci
1: incontriamo per poi perderci nel. Solo che lui piace una cosa, a me piace un'altra cosa. Vabbè.
0: No, no, questa mia nuova.
1: Vabbè. Per sempre figli delle stelle. Bene, bene, bene, salutiamo Mario Venuti con Figli delle Stelle.
0: Ancora anni 80, eh?
1: Bella questa è bella,
0: London Beat, London, e questa Beat, la dedichiamo a Micio.
1: Yes.
0: I've been talking about you.
1: E poi l'ho sempre conosciuta come Thinking About You.
0: Ma questo è un remix comunque, non è l'originale. Lo sai che io, a me le originali annoiano dopo un po'.

Siete pronti? Siete pronti? Siete caldi? E allora si parte? 1, 2, 3, vai!

0: Finita?
1: Finita! Finisce così. Canta finisce tu! Così. Ah, qui siamo negli anni 90 invece, eh? Saliamo di un decennio. Tra l'altro hai perso la tua loquacità di qualcosa, cioè non te, mi sto preoccupando. Non dici nulla.
0: Ascolta, ascolto.
1: Vabbè, diciamo qualcosa, diciamo ancora buonasera a tutti, buonasera. Benvenuti ancora su Radio Sole Luna. Ci sono i due DJ qui seduti sul trespolo.
0: Ce l'abbiamo il gelato?

0: anch'io che volevo sorseggiare un buon gelato guardando le
1: sorseggiare
0: stelle.
1: Sorseggiare il gelato? Sì. Con la cannuccia?
0: Sì, guardando le stelle. Mentre che tu,
1: cioè, è ancora giorno fuori, le stelle non puoi guardarle.
0: In alto a destra. Che c'è?
1: Seconda stella.
0: Io sognavo, guardavo i tuoi occhi mentre guardavo quella stella.
1: Seconda stella a destra, questo è il camino.
0: Non c'è gelato.
1: Giusto, ho sentito, visto che ha scritto Nino, vattela a comprare, fatti una bella passeggiata, tanto qualche bar aperto lo trovi.

0: non succede più niente, non entrano, cioè non, è, non, non entrano più quelli arrabbiati in chat, eh? Che il nostro bottino li, li manda via. No, niente, non succede.
1: Una martellata in testa,
0: non succede
1: niente,
0: più niente in questa chat.
1: Meglio così.
0: Niente.
1: Meglio così.
0: I disturbatori, non, non niente, no no no no. Niente, no, io c'era Shaki che tranquillissima la mattina, guarda.
1: Finché non arriva il tuo messaggio,
0: sì,
1: Claudio.
0: No, tranquilla, cioè, qui non succede più niente, mi vogliono tutti bene, non mi aggrediscono. Generation on the move. Join
1: in on the disco tribe. Vogliamo dedicare qualcosa a Patrizia, il brano successivo, dopo
0: sì.
1: Gli Alcazar è tutto tuo. Prima in mezzo c'è uno spottino.
0: Salutiamo
1: tanto per,
0: anche...
1: per riprendere fiato, rifiatarsi un pochino.
0: Salutiamo anche Michele. Michele o Michelle? Boh, non si sa.
1: Se la Michelle l'ha scritto Michele. È scritto
0: ah, ah, giusto.
1: Michele e Michele in italiano.
0: Sì, vai.
2: Ascolta Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Divertimento e musica sul web.
0: E chi è questa?
1: Eccolo qua, il brano per Patrizia, una novità, bellissimo, tra Noemi e Vito Salamanca, che non so chi sia, però il brano è molto carino, soprattutto perché c'è Noemi che canta, e si chiama Tu cosa fai questa sera?

0: Sì.
1: Sta dappertutto. Ah. Vabbè, non importa. Ma chi cacchio è? Io devo capire chi è questo.
0: Vito Salamanca.
1: Se sta ovunque, io devo capire chi sia.
0: Vito Corleone. Mm.

0: c'era bisogno di nominarlo.
1: Hai capito, anche
0: discografico.
1: Hai capito chi c'è dopo qui, Hai capito chi c'è dopo qui,
0: un'altra novità, Hai visto? Lei spara tutte le estati, prima dell'estate spara i suoi branucci stupidelli, però rimane sulla cresta dell'onda,
1: sì, sì,
0: parliamo di Orietta Berti. Questa si chiama QCPF, cuori, picche, cuori, quadri, cuori, picche, fiori.
1: Laurietta, per Giovannona, coscia lunga.

0: si chiama quella che canta le
1: i cartoni animati?
0: Le sigle
1: infatti
0: cartoni,
1: sembra lei,
0: chiama?
1: Esatto.
0: Come si chiama?
1: Si chiama scampari, avvisa i tuoi genitori
0: che stasera non torni. Siamo a posto, eh?
1: Io mi presento con Marta. Io sono giustificata. Santa, solo perché sei davanti a tua mamma.
0: Sono in disco con Orietta. E siamo pieni di. Che sta anche qui alla Da Vinci la prossima settimana, eh?
1: C'è l'Abruzzone a Da Vinci, c'è l'Abruzzone, la conoscete l'Abruzzone?
0: Sì.
1: Nota criminologa italiana, sapevate? Io non lo sapevo che anche un gruppo rock si esibirà qui a Fiumicino, qua vicino
0: il 12
1: Roma, si esibirà con la sua band rock, rock band.
0: Noi il 13 dove siamo?
1: Noi il 13 siamo a sentire la grandissima, eccezionale, fantastica. Sicuramente Micio sarà invidioso di questa, una brancale.
0: €50 a biglietto.
1: Beh, non ti lamentare, volevi andare a sentire De Gregori che ne fa 120 a biglietto.
0: Povero, povero, che invece Claudio Baglioni che si è dovuto
1: povero
0: ritirare.
1: Amore mio.
0: Si è dovuto ritirare.
1: Ma sì, ha dovuto rimandare tutti i concerti al 2027 perché è una brutta broncopolmonite, polmonite veramente, brutta polmonite.
0: Sì.
1: È perché insomma Claudio Baglioni quando fa i concerti durano 3 ore, poi non è che sta fermo, quindi chiaramente deve essere in piena forma perché già l'età avanza. Che insomma pure lui arriva da 72 anni, non mica più ragazzino. Comunque qui ci abbiamo quasi, Samurai J.
0: Quasi come Shaq,
1: Oh, ma Samurai J ci ha avuto un'esplosione incredibile, c'è sempre Vito Salamanca qui, comunque. Ciao Dioniso.
0: Dionisio.
1: Dioniso.
0: C'è il tuo sorriso. Come Michelle. Al fondo di un caffè. Quanto giorni, mesi e anni. Io mi chiedo ancora se tu mi passerai. Siamo arrivati a 50.

0: Bene.
1: Bene, pensa che il prossimo brano lo conoscevi neanche tu, eh? Che cosa ti ho fatto scoprire?
0: Sì.
1: Vabbè, lui, grandissimo, Pino Daniele. Quello che suona, suona, quello che canta, canta. Ho scoperto questo brano, non lo conoscevo. Adesso lo conoscerete anche voi. Si chiama Samba Cussi. A chi lo vogliamo dedicare?
0: Mascalzone latino.
1: A chi lo dedichiamo? Ad Andrea?
0: Andrea. Perché c'è sta Andrea?
1: Sì, c'è. Se alzi vedo se c'ha. No, no, c'ha l'orologino, quindi no. Non... Alza questo cursore un attimo. Quindi mi rimangio quello che ho detto prima. Lo dedichiamo a Dioniso, il nuovo entrato.

0: Mangia Andrea, oh. Non dare botte qui al tavolo che i dischi saltano, eh.
1: Ma l'abbiamo messo sulla chat del gruppo questo nostro giochettino, guardate, eh. Vi faccio vedere cosa succede quando noi parliamo. Adesso andate tutti su WhatsApp, sulla nostra pagina di staff. Vi faccio un piccolo video. Vi faccio vedere cosa succede quando noi parliamo. Abbiamo questo aggeggino. Quello che vedete sulla destra è il braccio di Claudio, che sta sul mixer. Ma questo volevo farvi vedere, questo aggeggino che si accende. Queste sono le stupidaggini che noi compriamo. Guardate che bellino, quando io parlo lui si alza. Cosa dici, Claudio? Claudio sta ridendo, perché ti nascondi, Claudio? C'è anche quando, Claudio in diretta.
0: Quando parli si alza. Insomma, oh.
1: C'è anche Claudio in diretta.
0: Ancora non serve.
2: Ciao ragazzi, come stai? Tutto ok?

0: Che è finito.
1: Stai facendo?
0: Tu stai guardando,
1: ma quanto è
0: stai
1: bello,
0: guardando il video.
1: È tornato il nostro Raff, il Raff degli anni '80. È un nuovo brano, ormai ha ripreso il volo anche lui. Si chiama Pazzi Stupidi, come te dio, anzi

0: chissà quanti impegni che ci stanno qui.
1: Sto mese è un macello.
0: A giugno.
1: Non sappiamo a chi daresti. Cioè, ma che fai? Guarda, ma mancano i miei qua sopra.
0: Il
1: poi,
0: Allora, abbiamo il meccanico, abbiamo il 7.30, abbiamo il dentista.
1: Quello è nota dolente, il dentista, mamma.
0: A Brancale,
1: mia.
0: Poi io ho tu cognato.
1: Ma io ho le unghie
0: a tuo fratello,
1: pure.
0: Il squardenza da fare. E poi il 22 c'ho la colonna, se ti interessa.
1: La conosco via. Non ci sono i miei impegni, io invece ho le unghie di mani, le unghie di piedi. Tutte cose più leggere rispetto al povero Claudio. Spettacolare.
0: Misho, vuoi fare a posto mio la colonna? Guarda chi è arrivato in chart, guarda chi è arrivato.
1: Oh, ma andiamo avanti velocemente,
0: guarda
1: perché abbiamo un sacco di brani da mandare
0: guarda chi
1: ancora.
0: È in chart.
1: Andrea. Ciao Andrea.
2: Ridono, piangono come
1: ha magnato più che altro.
2: Ragazzi che non hanno smesso di mancarsi.
1: C'è un'altra novità, C'è un'altra novità.
0: Sì, però adesso.
1: Sì, mandiamo quell'altra novità. No, questo non possiamo non metterlo. Dall'album di Sal Da Vinci, che non è solamente Per Sempre Sì o Rossetto Cioccolato, ma esiste anche questo brano molto carino. Dall'album, ultimo album Sal Da Vinci, si chiama Poesia.
3: Donna così poetica anche nell'errore.
0: Piacerà ad Andrea Sal Da Vinci?

0: sapere. Questa è una bella rumba, è una baciata. Questa è una baciata, è una baciata. Perché sei poesia. Andiamo a sentire il concerto di Sal da Vinci, Claudio. Bellezza e follia. Sì, tu sei. Io ci andrei, sai. Poesia
1: che non ha bisogno. Ci stanno pure quelle di Thor.
0: Ci stanno
1: pure quelle di Thor. Di Thor. Se mi cerchi in casa nostra.

0: di me.
1: Giusto, giusto, carissimo Andreino.
2: Il sole Andreone.
1: Sul chi è questo?
3: Allora, questo io ma non lo conoscevo, però ho sentito questo brano, ho detto bravo sto signore, sto ragazzo, ho detto lì per lì, poi sono andata a vedere l'età, altro che ragazzo, c'è l'età mia. Si chiama Carlo Audino, Carlo Audino, lo conoscevi?
1: Il ragioniere Carlo Audino.
3: Bravo, mi piaceva il brano, si chiama Restami Addosso, quindi ho pensato di metterlo in scaletta per farvelo ascoltare.

0: Perché mi sembra un po' funky, dico, questo sicuramente a Claudio piace.
1: Sì,
0: un
1: sì,
0: funky italiano, è carino, sì. Dai.
2: Le luci lontane sembrano.
0: Lui suona la chitarra comunque,
1: Ma qui rimane.
2: Scriviamo un futuro con piccoli nomi. Mi dici, prometti, col dito sul labbro, io ti rispondo e ti giuro il mio sempre.
0: Senti che c'è pure la moscia.
2: Per

0: 21:52.
1: Simpatico questa noce, sto a guardare. Avremo vissuto l'infinito. E allora, per la serie Tormentoni estivi, andiamo con il prossimo brano. Veloci, veloci, veloci.
0: Che?
1: Questi sempre con la cassa dritta, Questi devono andare all'Eurovision. Questi vincono. Sono anni che lo dico, ma nessuno ce li manda. Serve gente che faccia cacciara.

0: che dice, mettiamo anche l'ultimo brano oppure va bene?
1: Sì,
0: così?
1: Sì, mettiamolo, veloce, veloce, dai, dai, dai, dai, che poi lasciamo. Dai, questo, questa è carina, no? Ma... chi è questa? Ma l'ho messo io questa? L'ho messo io questa? Dai, la dedichiamo a tutta Radio Sole Luna, ma l'ho messa io questa?
0: No.
1: Non ricordo, infatti.
0: Sei tu che me l'hai.
1: Ce l'ho scolpiti nella mente io.
0: Sei
1: i
0: tu
1: brani che
0: me l'hai
1: che
0: data
1: metto.
0: E io l'ho messa.
1: D'altronde io sono la tua consulente musicale.

0: la parte musicale Mirko Centofanti per quella musicale, no scusa, per la parte tecnica Mirko Centofanti per quella musicale alla Carla Vetturini.
1: Yeah. Hey, DJ. Mi fai tanta pubblicità
0: bene,
1: così.
0: Bene.
1: Bene. World Famous che Supreme fare? Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare alla sigla che è tardi.
0: Che dici? La mandiamo?
1: Mandiamola, dai.
2: Meno male che ha finito, non tanto per Carla, ma per quel pirla di Claudio.
0: Sì. 100! Abbiamo fatto i 100, 150, quanto abbiamo fatto? Micio, ma i fuochi d'artificio volevo questa
1: Micio,
0: sera.
1: Fuochi d'artificio.
0: Sta a dormire, Micio. Shaki, volevo i fuochi d'artificio questa sera.
1: Quanti siamo 50, arrivati qua? Ma Sali, chi quanti frega, siamo? Ma chi sono... Sali, voglio vedere.
0: Ma noi,
1: siamo,
0: i nostri
1: Sali.
0: Sono veri, gli altri sono finti. Ma dai.
1: Ma dai, su.
0: Bene, chi c'era? Chi
1: allora, c'era? Salutiamo, dai, salutiamo velocemente. Non voglio rubare minuti alla nostra grande Rita. Salutiamo Nino, Michele, Azzurra, Maurizio da Bolzano, Patrizia. Oddio, che c'è scritto qua? Vedo solo note musicali. Va bene, le note musicali. Salutiamo Maurizio da Bolzano, Patrizia, Perlita Marica, Muniz, mi ricordo qualcosa, Muniz DJ, Marica. Salutiamo la famiglia del comandante Fenice, Claudio, Alise, Paola, Ciro il Becchino, Dioniso, Pirlotto. Salutiamo il Bottino Samuel, salutiamo Felix, Jesse,
0: pronto,
1: Fabius, pronto. Cata, Andrea, la nostra Lituccia a cui le auguriamo una buona diretta,
0: pronto,
1: Giovanna
0: pronto.
1: Ballo, DJ Bello,
0: pronto,
1: e c'è
0: pronto.
1: Anche Elka e c'è anche Hulk, stasera è stato totalmente in silenzio, salutiamo, che c'è Claudio,
0: pronto,
1: cosa
0: pronto.
1: C'è? Salutiamo anche Dina, Micione, Shaki, io saluto il mio Claudio,
0: pronto, prova, e io saluto la mia Carla. Benissimo, sto facendo le prove se si sente il microfono.
1: Si sente. Grazie a tutti.
0: Domani
1: grazie, un abbraccio circolare.
0: Buon 2 giugno a tutti. Viva l'Italia, viva la Repubblica Italiana, viva tutto. E basta.
1: Basta. E mi taccio.
0: Che stavo a dire?
1: Non lo so. Lo so, ma
0: ciao.
1: Taci. Ciao.
0: Ciao. Rita DJ, prossimamente su questi schermi, la più grande, la più bella, la più gnocca DJ di Radio Sole Luna, ovviamente solo ed esclusivamente qui nella tua radio preferita.
1: Ciao.

La DJ che non sbaglia un attacco e che non perde un colpo, ma soprattutto non perde l'occasione di farti sorridere, perché ai comandi c'è lei, la mitica, unica,

ci ascoltano dall'esterno. Allora, saluto Shaki, Micione, Dina, Patrizia, poi abbiamo Daras, Elka, Hulk, poi c'è Fabri, DJ Bello, Giovanna, carissima, Claudio e Carla, bravissimi come sempre, Andrea, Fabius, poi abbiamo Dioniso, andiamo più giù, Ciro, Paola, Felix, Alize, Claudio,

Poi abbiamo, non lo riesco a leggere, Rosa, benvenuta. Poi abbiamo Tony G, Perlita, Eddie, Maurizio Bolzano, Azzurra, Michele, Nino, Jessy che è andata via, tranquilla, non ti preoccupare. E allora, grazie.

E questo brano è per te, Claudio. La prossima volta sarà per Carla. Merci, merci mille di Marvin Gaye.

Claudio, spero che questo ti piaccia. Oh, mercy, mercy me. Grazie Fabi, in diretta ci sono io e ti auguro buon ascolto. Notte Hulk.

Andrea, io te ne suggerisco una che è incredibile. Poi te lo dico in privato. No, no, è fatta con prodotti naturali.

Questo è molto lungo, lo sfumiamo un po', via. Per Sciacchi e Miscione, per i nostri titolari che ci danno la possibilità di passare queste ore divertendoci. Claudio Baglioni, il nostro concerto.

e tutti si associano per Sciachi e Micione. Ma prego, Sciachi, prego, Micione. Grazie sempre della vostra disponibilità.

0: Questo brano lo voglio dedicare ai DJ che ci hanno preceduti, a Frangi, a Angel e a Giuseppe e a Claudio, Carla, Tiziana Ferro,
1: La voglia scalpitava,
0: Rosso
1: sfilava,
0: Relativo.
1: tuonava, cantava da notte fonda nel petto di Paola.
0: Eh
1: Oh
0: sì, Claudia, Giovanna, ci conviene
1: Paola,
0: ballare da
1: la noia
0: sole,
1: quella
0: se no.
1: sera era troppa e cercava, chiamava 200 principi e invece lei era là.
0: E Giovanna si

la noia. Sera, Joker. Benvenuto su Radio Sole e Luna. Lei era la dama del castello. Grazie, Joker. A te auguro.

E questo brano lo voglio dedicare a tutte le coppie di Radio Sole e Luna. Nessuno al mondo, Peppino Di Capri.

un po' come coppie abbiamo Shaki e Michonne, poi abbiamo Daras Elka, poi vediamo ancora. Oddio, mi sono persa. Alize e Maurizio, poi abbiamo Anna e Dani, poi ancora Ciro e Paola, poi non lo so. Vabbè, Andrea, ancora.

che non so, il suo compagno e a tutti gli altri. E poi lo dedico anche a me e a Pippo, eh. Ma prego, Giovanni.

E dopo un brano così romantico mettiamo Miguel Bosé. Bravi ragazzi, per tutti voi.

Tuggerman, avevo messo Vasco per te, ma forse tu non c'eri. Sarà la prossima volta. Non mancare giovedì e il primo brano sarà per te.

0: Il Joker si associa per Shaki e per Giovanna.
1: Fantasmi, non li temere, accarezzali anche tu.

E come dice un nostro amico, in console ci sono io, Rita. Sicuramente Shaggy ha capito a chi mi riferisco.

0: Per tutti i maschietti in chat. Lisa dagli occhi blu. Mario Tessuto.
1: Lisa dagli occhi blu. Senza le trecce.
0: Lo sapevo, Shaki, che tu avevi capito. Ma forse anche Claudio, Micione hanno capito.
1: Ma te ne vai.
0: Ma prego, Joker.

Il prossimo brano è per il nostro titolare Micione, un brano di Battisti che a lui piace tantissimo, ma nessuno glielo mette. Preparati, Micione.

Scherzavo, micione, tranquillo. Non è quello di bello, tranquillo, scherzato. Gatto matto. Questo brano te lo devo.

Ah, piace a te, Joker? Allora, la mia prossima diretta sarà giovedì sempre alle 22. Se riesci ad entrare, te lo dedicherò.

0: Celentano, Adriano Celentano, pregherò.
1: Che hai la notte nel
0: Sì,
1: cuore,
0: Luisa, sono
1: se
0: io
1: tu
0: in diretta.
1: lo vorrai, crederai. Io lo so
0: Ti auguro buon
1: perché
0: ascolto e visto che
1: tu
0: sei entrato da
1: avrai di
0: poco, ti auguro
1: tornare,
0: anche
1: ma se
0: pregherò
1: tu
0: di Andrea. Ti
1: lo
0: dedico.
1: vorrai,
0: Andrea,
1: crederai.
0: Andrea.

Andrea, mi stava scrivendo mio figlio, non pensavo a te. Purtroppo si chiama, purtroppo, meno male, si chiama Andrea.

bene anche per te. Allora lo dedico a Luisa, ad Andrea, a Joker, a Dani che è appena entrato e chi altro?

E adesso balliamo un po'. Danza Kuduro, Steve Tosi e Stefan. Andrea,

Vista detto Linda? Ecco qui Fabio, hai mangiato? Hai preso il gelatino?

preoccupare. Vabbè, ormai solo musica, sfumiamo. Per i maschietti, Torero, Cheyenne.

Fabri, ti piace? E allora lo dedico anche a te. Vabbè, lo dedico ai maschietti, in particolare a te. A te, a Dani, vediamo, Claudio, che no? Vabbè, Claudio l'ho detto prima, Ciro, poi vediamo Tigerman, che non c'era, a Maurizio. Si è alzato da solo. Felix,

ma io ti dedico il brano e tu mi dici buonanotte. Vabbè, dai. Buonanotte Fabri, a domani e grazie per essere stato qui con noi.

Bravo, Fabri! Ma non andate via, dopo di me c'è Fabius che ci farà ballare tutta la notte, vero Fabius? Chiuderà la serata di Radio Sole e Luna, come sempre.

Che succede, Anna? Dani si sta spogliando? Questo è un brano che a me piaceva tantissimo. Stiamo parlando anni 90, vero?

In che senso sono fucazia, Dani? Tu sei piccolino, beh, se sei nato nel 90 sicuramente di fronte a me

0: E questo è il mio ultimo brano. I saluti uno per uno li farà Fabius come sempre. E mi raccomando, Fabius,
1: Forte la mia.
0: respira.

Joker. E se poi giovedì prossimo io sono ancora qui a fare diretta alle 22. Ti aspetto, come aspetto tutti quelli a cui è piaciuta la mia diretta. Veramente, io aspetto tutti, ma non vedo Fabio.

0: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa!
0: E riporre i dispositivi elettronici.

ore 23 e 02 minuti. Buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona il DJ più pazza del mondo e comandando, un saluto e un ringraziamento lo faccio a Rita per il passaggio qui con Sol, bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Carla e Claudio, di Giuseppe, CT, Angel e di Fra.

raccomando, ragazzi, un bel like. Vi saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate e passo. Qui c'è questo vano, nostri titolari, DJ Shakira, DJ Micione, saluto DJ Bello, Dani DJ, Anna, saluto Claudio, Rita ancora, grazie, saluto Andrea, Elka, saluto

Alessandro, Amoroso, Bico, Mamma, Mezzo Russo, pronti ragazzi, alzati, l'audio, arrivano loro, Queen, I want it all.

23 e 11 minuti erano Queen con I Want It All. Arrivano loro, Van Halen, Jump.

Era Antonello, venditi con in questo mondo di ladri. Arriva una richiesta di Maurizio Borzano, lui è Food Fighters, The Pretender.

erano Food Fighters, The Pretender. Arriva lui, Nino. Buonocore, scrivimi tutta, per favore.

bellissima canzone di Nino Monaco, Scrivimi, arriva lui, Phil Collins, In the Live, Tonight, tutta per DJ e Motto.

bellissima canzone di Phil Collins, In the Eye. Tonight vi faccio ballare con una bellissima canzone napoletana.

Raffè, Carrà, ballo, ballo, ragazzi, ma io non me ne posso andare senza Silent and Breathe, your shame, e poi sigla.

0: E anche per questa notte, bellissimo. Su Radio Sole e Luna, diretta. È tutto. Le luci del porto si riflettono sul mare.
1: Zero,
0: il viaggio continua e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni. Restate sintonizzati, seguite il ritmo della notte e ricordate, ogni onda porta una nuova storia.
1: Inizio.
0: Buona
1: a fare
0: da DJ Fabius.
1: Ti ringrazio tutte le persone collegate.
0: Ci risentiamo presto.
1: Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio associate Radio Cedermati Perdita e saluto la nostra radio Radio Sole Luna, wixsite.com/chimicio. Mi raccomando ragazzi, un bel like e saluto anche,
0: e anche per questa
1: Copuana,
0: notte
1: radio Romania,
0: su Radio Sole Luna
1: associate.
0: È tutto.
1: Passo cominciato, dove troviamo i nostri titolari.
0: Le luci del porto si riflettono sul mare. Il viaggio continua e il comandante della nave finalmente arriva al porto. Da DJ Fabius, un saluto speciale a tutti quelli che ci hanno accompagnato sotto questo cielo pieno di musica, emozioni e sogni.
1: Buonanotte a tutti.
0: Restate sintonizzati. Seguite il ritmo della notte.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

0: sulla crescita materiale, solitamente non considera altre forme di ricchezza indispensabili per il benessere dell'individuo, come la salute degli ecosistemi, la qualità della giustizia, le buone relazioni tra i membri di una società, il grado di uguaglianza, il carattere democratico delle istituzioni. Per questo occorre organizzare la decrescita.
1: Organizzare la decrescita significa rinunciare all'immaginario economico, vale a dire alla credenza che di più è uguale a meglio. Il bene e la felicità possono realizzarsi con costi minori. La parola d'ordine della decrescita ha soprattutto come fine l'abbandono dell'obiettivo insensato della crescita per la crescita, obiettivo il cui movente non è altro che la ricerca sfrenata del profitto per i detentori del capitale.
0: Bisogna tendere ad un miglioramento della qualità della vita e non a una crescita illimitata del PIL. La felicità non può essere quantificata col prodotto nazionale lordo. Reclamiamo la bellezza delle città e dei paesaggi, l'accesso all'acqua potabile, la trasparenza dei fiumi e la salute degli oceani. Esigiamo un miglioramento dell'aria che respiriamo e del sapore degli alimenti che mangiamo. Esigiamo uguaglianza, lavoro, salute, cultura. Si continua a pensare che l'economia, così come concepita oggi, sia il solo mezzo per risolvere la povertà, quando è proprio lei che la genera. Lo sviluppo e l'economia sono il problema e non la soluzione.
1: Nel sud del mondo, dove l'economia mondiale ha cacciato dalle campagne milioni e milioni di persone, distrutto il loro modello di vita, soppresso i loro mezzi di sussistenza, per gettarli e stiparli nelle bidonville, nelle periferie del terzo mondo, l'unica alternativa è una condizione di sopravvivenza estrema. Sono nati così i naufraghi dello sviluppo, abbandonati a loro stessi, condannati nella logica dominante a scomparire. All'interno della propria cultura, oggi ognuno sta perdendo i propri punti di riferimento, e i punti di riferimento sono fondamentali difese immunitarie.

0: Dovremmo volere una società nella quale valori economici malati hanno smesso di essere centrali o unici. Una società nella quale l'economia è rimessa al proprio posto come semplice mezzo della vita umana e non come meta ultima. Una società nella quale si rinuncia, quindi, a questa folle corsa al consumo sempre in aumento che estromette i più deboli. Ogni volta che c'è una recessione facciamo la stessa cosa. Pompiamo soldi nel mercato e diciamo che vogliamo tagliare le spese. Ma la ripresa si alimenta spendendo. Le nostre spese fanno crescere la domanda. I paesi emergenti ne approfittano aumentando la produzione per moltiplicare l'offerta. E questo fa salire i costi delle materie prime, come il petrolio. Di conseguenza tutti i prezzi aumentano, compresi quelli del cibo. E quindi ci ritroviamo in breve in una nuova situazione insostenibile, tornando a fare affidamento sul debito per soddisfare le nostre esigenze. In questo modo non ne verremo mai fuori.
1: I nostri governi non fanno che ripeterci che siamo coinvolti in una guerra economica senza pietà, che dobbiamo tirare la cinghia ed imporre a noi stessi dei piani di adeguamento strutturale così come li imponiamo ai popoli del sud, e questo allo scopo di guadagnare indiscriminatamente quote di mercato.
0: La concorrenza non dovrebbe poggiare sul prezzo del lavoro e quindi sulla vita degli uomini. Non si può accettare che...

dedico questa canzone che canterò adesso al mio amico Gianni Bella. Che con un altro amico, grande amico, Mogol, hanno fatto tanti successi. Ciao Gianni.

dove c'è lo sport. Eh no ragazzi, ma non ratificatevi così. Ciao ragazzi!

succedessero tutte queste cose. Lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su Albano, che è lì in terza fila col cappello bianco.

La parola magica è lo scatto. Uno scatto che prima o poi il mondo dovrà fare. Lo scatto può essere qualunque cosa, un saltino, uno scatto di rabbia, o lo scatto di una scintilla che potrebbe dar luogo a una vera e propria rivoluzione nel ripensare la nostra vita qui sulla Terra. Può sembrare un discorso utopistico, ma io credo che è proprio fra le pieghe dell'utopia che si nasconde il segreto per sconfiggere la crisi, che non riguarda soltanto il nostro paese, ma l'intero pianeta. E proprio per questo è assurdo e ridicolo pensare che tutto questo casino che sta succedendo nel mondo sia riconducibile soltanto alle meschine speculazioni economiche. Quelle non sono altro che la conseguenza di una crisi che ha radici molto più profonde della semplice falda economica. Le sue onde sismiche si sono propagate su tutta la Terra, dove l'unico vero epicentro è ormai dentro ognuno di noi.

0: Tu hai capito cosa capito cosa stiamo dicendo?
1: Capito.
0: Cosa hai capito?
1: Che siamo spenti.
0: Che siamo
1: spenti.
0: Che siamo spenti. Bravo. E in effetti, se ci soffermiamo a riflettere un attimo, non ci vuole molto per capire che il senso della vita il più delle volte ci sfugge. Noi adesso siamo qui tutti insieme, riuniti. Quelli là sopra che hanno avuto lo sconto del 99%. E questi in platea, che alcuni di loro si sono venduti la casa per vedere questo spettacolo. Ma io mi domando, ma sarà poi vero che adesso noi siamo qui tutti insieme riuniti?